0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio. Quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Dune piene contro il cielo chiaro e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai, sono sempre state lì.

ricominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra.